jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing da da jing jing jing jing